Buongiorno, buongiorno! Questo è Radio Colazione, l'emissione la più importante e meravigliosa del mondo! Ha capito? Tutto bene!

fanno. Questo è Radio Colazione, l'emissione la più importante e meravigliosa del mondo.